0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Dile adiós al estrés del tráfico y ponte Exa FM 104.1 con Bere Valderas en todas partes.